Maria, tu hai tutte le grazie, bellezza, santità e virtù. Tu che sei unita a Cristo come nessun'altra donna, Maria, diadema prezioso, il tuo inno profetico è l'amore. Amore vero e sincero irradia il tuo spirito su questa umanità. Maria,

Verso sera appare Maria ai bambini e il suo immenso splendore entra nei loro cuori.